Nyandereko paraguayete nyahendu purahei, nyanemokine iwa begue katuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboywe.